Mi sa come te che da gosa. Doce sinichile che con anche dall'ora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Heart.

0: Radio Aruba 106.7 FM.
1: Mi sa come dove che da gosa. Doce sinekila che con anche dall'ora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on